Miriam, la sole, la sole mo, miravati, e di aia qua ma qua ma ne vai al sole un po'. Sali già, la sole di Miriam, hey, ya rieta usani na fuori.